Aveo indila mwaradhi msambike ni chepoela uko mandengo di manlehu vrena mwishudu mwaradhi msambike ni pwene wakatula wa umaora ukisuni minuto kenta wakata msambike umaora inofi minuto jini laponi huu wakatula ni natukula la fasi yo mwatarame ni numuru 86 50 50 88 88 86 50 50 88 88 na fasi yo programa utanle hino peke mwaradhi msambike ni 86 50 50 88 88 utanle hino peke wakati kampatokola prehu hina huo miteko chirnehu studio mwaradhi msambike wakati kampatokola aula 85 03 29 830 85 03 29 830 numero di kilato no pavela humata rame ni un talle hino peke vale urna ma io vrene hatua io talla ci poi noi ci vela ni he u kumihera iela ci poi la un hima ceraka antu non fentele la ci poi ni iela o kate kampa toko ula nella truela 86 50 50 88 88 86 50 50 88 88 aula 85 03 29 830 alla pacca del numero cate campatocola arri mu studio tayarne yu tuacera o matarame o tanla tipo inoche velani tuacera hi kumhera mu studio mwa radio msambike o tande hino pekea.